Innamorato, credo. E lei ti ama, a suo modo. Come va il mondo? Male. Come va il mondo? Bene. Che dice il cielo? Suona. E la chitarra? Suona.

0: innamorato?
1: Quanto, quanto, quanto, quanto, tanto, tanto, tanto.
0: Come va il mondo?
2: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
3: Perché?
4: Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
5: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
6: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
4: Il biotestamento è questo.
7: Scusi, per il biotestamento?
2: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
7: Perché posso.
6: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
3: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
4: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
5: Biotestamento. Informati su vidas.it.
4: Scelgo adesso. Adesso che posso.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Emanuela Survone del Centro Territoriale per il Volontariato.
8: Di che cosa vi occupate?
7: Noi diamo servizi gratuiti alle associazioni e agli enti del terzo settore del territorio, province Vercelli e Biella.
8: Siamo qui oggi all'evento La Magia del Dono in piazza Cavour. Come è nata l'idea e quanto tempo fa?
7: Allora, l'idea in realtà è nata diversi anni fa a Biella. A Vercelli sono 4 anni che lo facciamo ed è nata proprio per creare un mercatino per aiutare le associazioni a fare raccolta fondi in vista del Natale, per finanziare tutti i loro progetti e le attività che fanno ogni giorno per la cittadinanza.
8: E durante l'anno svolgete altre iniziative?
7: Certo, allora noi quotidianamente diamo servizi gratuiti alle associazioni che vanno dalla grafica, alle consulenze, all'ufficio stampa. E come eventi partecipiamo alla Fattoria in Città, all'Alpà e alla Festa dei Popoli tra settembre e ottobre.
8: Un'associazione, nel caso voglia contattarvi, ha bisogno di supporto, come può fare?
7: Può vedere il nostro sito www.centroterritorialevolontariato.org.
8: E per i cittadini che tipo di supporto offrite?
7: Noi diamo delle consulenze e dei servizi di orientamento al volontariato, quindi un cittadino che vuole fare volontariato può venire da noi e noi gli presentiamo tutte le associazioni del territorio per capire quella più adatta.
8: Quindi può recarsi in sede da voi direttamente?
7: In sede da noi oppure sul nostro sito c'è un form da compilare con tutte le informazioni utili.
8: Mi ricorda solo l'indirizzo della sede e l'indirizzo del sito?
7: Certo, allora sito www.centroterritorialevolontariato.org e la sede di Vercelli è in Corso Libertà 72.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
9: 1, 2, 3, 4. Piod, PTA, Mike Check, Tommaso, alias Piotta, ascolta 6023, bombo.
10: Sei zero ventitré.
11: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Radio 6023. 0-23.
1: Vuoi diventare speaker, autore, regista, redattore musicale, tecnico audio e molto altro ancora? Radio 6023 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia e di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con le realtà vercellesi, piemontesi e nazionali. Scrivi a info@6023.it e visita il nostro sito Radio 6023. Collabora con noi.
2: La prima volta ricordo era un fine

La prima volta ricordo era un fine settimana. Gli sbirri, i cani, le tasche piene di katama. Le fughe in moto, guarda, il piede sulla targa. L'inverno, il fumo, il freddo, gli occhi spenti, notte tarda. Sai come com'è, come funziona la prima di ogni volta. Vai oltre come se fosse quella che chiami l'ultima. Sai come com'è, com'è chi pensa la vita è troppo corta. E quante volte che hai ripetuto questa è l'ultima.

0: tempo libero e non sai come impiegarlo?
1: Cerchi crediti e non sai dove andare?
0: 6023 APS è la soluzione che fa per te.
1: 6023 APS, possibilità di stage da 150 ore.
0: Puoi entrare nella famiglia di Radio 6023, formazioni tecniche su regia e speakeraggio, migliorare le tue capacità comunicative, montaggio audio-video a costo zero, in diretta e in esterna.
1: Oppure puoi collaborare dentro l'associazione di promozione sociale, organizzazione eventi, amministrazione e contabilità, fundraising e promozioni pubblicitarie.
0: Vieni a trovarci nella sede di Vercelli in Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109. Oppure contattaci su Facebook e alla mail 6023ps@gmail.com.
1: Se vuoi divertirti a lavorare,
0: a Radio 6023 devi entrare!

0: basso.
1: Tre città, una sola voce.
2: 6023.
3: Sono le 10.
4: Più o meno.
5: Sound System, Moia Radio 6023.
6: Luciano!
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Allora, noi siamo associazione Il Meglio di Te, ci occupiamo principalmente di realizzare progetti nel West Bengala, in India. Principalmente l'attività è dedicata ai bambini, all'educazione, all'istruzione e nei vari villaggi per quanto riguarda i servizi minimi che sono l'illuminazione, il cibo, i vaccini e quant'altro.
4: Qua vedo tantissimi bellissimi pupazzetti fatti a maglia, li avete fatti voi?
8: Sì, li fanno i nostri volontari durante i nostri laboratori che si fanno settimanalmente.
4: Perfetto, mi può lasciare qualche contatto così i nostri ascoltatori possono informarsi un po' di più?
8: La mail, il cellulare?
4: Sì, se avete magari una pagina Facebook, un sito.
8: Allora, la pagina Facebook è Il Meglio di Te. E per quanto riguarda lascio anche la PEC, che è il meglioditè.22@pec.it. L'indirizzo mail invece è il meglioditè.22@gmail.com.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
1: Tre città, una sola voce. 6023.
9: Le foreste sono fondamentali per la salute e il benessere non solo degli esseri umani, ma anche dell'intero pianeta. Ricche di biodiversità, svolgono un ruolo decisivo nella lotta contro il cambiamento climatico. Forniscono acqua pulita, cibo e materie prime, stabilizzano il suolo e riducono il rischio di catastrofi. Per questo l'Unione Europea vuole aumentare la qualità e la quantità delle sue foreste, proteggerle e ripristinarle.
10: State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. In questo podcast parleremo della nuova strategia forestale dell'Unione Europea per il 2030.
9: L'Europa è una delle regioni più boscose al mondo. Il 40% circa della superficie è infatti coperto da alberi. È qui che si trova la maggior parte delle specie animali e vegetali originarie del nostro continente. Le foreste sono preziose sotto molti punti di vista. Ad esempio, sono dei veri e propri polmoni, in grado di eliminare l'anidride carbonica dall'aria, aiutando così a contrastare il cambiamento climatico. Attualmente assorbono il 10% delle emissioni totali dell'Unione Europea. Inoltre sono anche delle riserve di acqua pulita, aiutano a regolare il ciclo dell'acqua e riducono il rischio di frane e inondazioni.
10: Ma non è tutto. Le foreste, infatti, hanno un'enorme importanza anche per le economie locali, perché creano lavoro, sono una fonte di materie prime sostenibili e aiutano a mantenere le condizioni necessarie per l'agricoltura. Negli ultimi anni, però, questi ecosistemi sono cambiati radicalmente. Vari fattori ne influenzano il funzionamento e ne riducono i benefici per la natura e le persone. E anche se in Europa il loro stato di salute sta per certi versi migliorando, molte foreste rimangono a rischio. A causa di problemi come l'inquinamento dell'aria e delle acque, la perdita di habitat e di biodiversità, gli incendi, la siccità e l'urbanizzazione.
9: L'Unione Europea è da sempre consapevole dell'importanza delle foreste. Già nel 1998 la prima strategia forestale ne metteva in evidenza i problemi e definiva obiettivi e linee guida comuni. La nuova strategia dell'Unione Europea, adottata nel 2021, mira a rafforzare gli obiettivi di biodiversità e a promuovere la protezione, il ripristino e la resilienza delle foreste europee entro il 2030. Il quadro di riferimento principale è il Green Deal europeo, che mette questi ecosistemi al centro di una società a emissioni zero da raggiungere entro il 2050.
10: La nuova strategia intende aumentare la quantità e la qualità delle foreste grazie a iniziative per tutelarle e ripristinarle. La legge introduce obblighi rigorosi per la protezione delle foreste primarie e antiche che rimangono in Europa e stabilisce obiettivi vincolanti per il ripristino della natura. Istituisce anche delle modalità di pagamento per i servizi ecosistemici a favore di gestori e proprietari delle foreste, incentivando la fornitura di questo tipo di servizi.
9: L'obiettivo è di garantire una gestione sostenibile. Per raggiungerlo, tra le altre misure, l'Unione raccomanda di utilizzare nel settore dell'edilizia legname raccolto con metodi sostenibili. La strategia mira anche a sensibilizzare su ciò che accade nei nostri boschi, migliora la qualità del monitoraggio e obbliga ciascun paese membro a mettere a punto un piano nazionale per proteggere questi ecosistemi.
10: Con il Green Deal, l'Unione Europea si è impegnata a piantare almeno 3 miliardi di nuovi alberi entro il 2030 e ad aumentare la resilienza e la biodiversità delle foreste. Questi alberi dovranno essere piantati nel pieno rispetto dei principi ecologici. Ciò significa che dovranno essere messi nel posto giusto e per il giusto scopo. Per raggiungere questo obiettivo, l'Unione e i suoi Paesi membri stanno attuando varie politiche e iniziative a sostegno del ripristino delle foreste. Si tratta, ad esempio, di finanziare progetti di rimboschimento e pratiche sostenibili e di creare dei veri e propri corridoi verdi.
9: Ripristinare gli ecosistemi degradati e promuovere la sostenibilità. È così che l'Unione Europea intende frenare il cambiamento climatico e preservare la biodiversità del pianeta.
10: Potete ascoltare altri podcast su Europarl Radio, la radio online del Parlamento Europeo.
0: All-artisti, il-produtturi tal-films, il-kittib azazax u zazax uħra imbarra li huma involuti f'xi qasam kreattiv, dan il-podcast huwa għalikom. Għandek kurġita kif l-Unjoni Ewropea tista' tappoġġjak biex tagħtil ħajja lill-idea artistika? Mela għandek kuntatt dwar Ewropa Kreattiva, il-programm tal-Unjoni Ewropea li jrawhom il-kreattività. Budget ta' kważi 2.5 biljun euro, l-għan ta' Ewropa Kreattiva huwa li jipproteġi, jiżviluppa u jipromovi d-diversità u l-wirt kulturali tal-Ewropa. Il-programm qed jgħin li setturi kulturali u kreattivi jirkupraw wara l-kriżi tal-COVID-19, b'mod partikolari s-settur audiovisiv. Dan qed jispinta lill-isforzi ta' dawn is-setturi biex isiru aktar inklużivi, aktar diġitali u aktar ambjentalment sostenibbli. Allura, kemm jekk kien pittur f'Pariġi, kompożitur f'Kaunas, jew jekk kien koreografu f'Copenhagen, Ewropa Kreattiva huwa l-programm għalik.
2: Kif jaħdem dan il-programm? Ewropa Kreattiva huwa maqsum fi tliet fera ewlenin: il-fera medja, il-fera kultura u l-fera transettoriali. Ejja nagħtu ħarsa lehom. L-ewwel nett ejja nitkellmu fuq il-fera medja. Din il-fera tappoġġja l-industriji ċinematografiċi u audiovisivi tal-Ewropa f'kull stadju. Fis-snin preċedenti, per eżempju, ipprovdiet finanzjament biex tiġi żviluppata l-kapaċità, kif ukoll biex tappoġġja t-taħriġ għall-professjonisti audiovisivi fil-workshop tal-film Spring Open fi Krakovja. Il-fera medja appoġġjat ukoll il-festivals tal-films pal-Festival Internazzjonali tal-Films Indi Lisboa u l-Festival Internazzjonali tad-Dokumentari Cinedoc Tbilisi. Medja tippromovi proġetti b'dimensjoni Ewropea biex trawhom il-kooperazzjoni internazzjonali, il-mobilità u l-espansjoni fis-swieq lil hinn mill-frontieri nazzjonali. Barra minn hekk, il-programm jagħmel enfasi fuq l-użu ta' teknoloġija ġdida u inizjattivi li għandhom lan li jagħmlu l-industriji audiovisivi tal-Ewropa aktar ambjentalment sostenibbli. Jekk inti qed tistudja l-films jew inti żviluppatur tal-logħob jew kittib tal-iscripts, il-fera medja tista' tgħinek tippromuovi l-istejjer tiegħek biex jilħu udjenza akbar f'aktar postijiet.
0: Il-fera medja tkompli tinqasam f'erba' l-aggruppamenti ta' finanzjament: il-kontenut, il-negozju, l-udjenza u l-appoġġ għall-politika. Ir-raggruppament tal-kontenut jiffoka fuq azzjonijiet li jagħtu spinta lill-kooperazzjoni transfrontiera fost il-produtturi u l-iżviluppaturi tal-kontenut. Dan jistimula wkoll innovazzjoni f'termini ta' kontenut, modelli ta' negozju u teknoloġija. Jappoġġja l-koproduzzjonijiet u l-iżvilupp ta' proġetti multipli, inkluż il-kontenut ta' televiżjoni u l-kontenut online, il-video games u esperjenzi immersivi. Ir-raggruppament tan-negozju jippromuovi l-innovazzjoni tan-negozju, it-talenti u l-potenzjal li wieħed jikber fl-industrija audiovisiva Ewropea. L-inizjattivi f'dan ir-raggruppament għandhom lan li jagħtu spinta lit-tagħlim u lill-kondivizjoni tal-għarfien biex l-industrija tkun tista' tmur lil mill-frontieri nazzjonali. Kull sena dan iħarreġ aktar minn 2400 professjonist b'attivitajiet li jiffukaw ħafna fuq it-trawwim ta' għarfien espert ta' mentoraġġ, kif ukoll it-trawwim ta' ħiliet diġitali u ambjentalment sostenibbli. Sa dan it-tant, kull sena il-Fela Media tappoġġja distribuzzjoni ta' aktar minn 300 xogħol audiovisiv barra mill-pajjiżi ta' oriġini tagħhom.
2: It-tielet raggruppament, dak tal-udjenza, jiffoka fuq modi innovattivi ta' involviment mal-udjenzi, speċjalment mal-ispettaturi żgħażagħ. Il-kriżi tal-COVID-19 ikkawżat tranzizzjoni sinifikanti miċ-ċinema għal pjattaformi diġitali. Ir-raggruppament tal-udjenza qed jgħin lill-industrija audiovisiva taħtaf l-opportunitajiet offruti mit-tranzizzjoni diġitali. Għandu lan li jżid l-udjenzi fis-swali u fuq firxa ta' pjattaformi u jilaħħaq mad-drawwiet tal-ispettaturi. Ir-raggruppament jinkludi inizjattivi bat-tagħlim dwar il-films, is-sottotitolar tal-kontenut kulturali u networks tal-ċinemas Ewropej. Fl-aħħar nett, ir-raggruppament tal-appoġġ għall-politika jiżgura li jkun hemm approċċ ta' politika komuni fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Dan jinkiseb permezz ta' dialogu regolatorju, analiżi tal-ekosistema audiovisiva u tax-xejriet tas-suq, kif ukoll permezz ta' konsultazzjonijiet mal-partijiet interessati u attivitajiet ta' promozzjoni u ta' komunikazzjoni.
0: It-tieni fela, kultura, tkopri setturi kulturali u kreattivi kollha minn barra setturi audiovisivi u tal-films. Din tinkludi l-mużika, il-letteratura, l-arkitettura, it-turizmu kulturali, kif ukoll l-arti tal-ispettaklu u l-arti viżwali. Essenzjalment, toffri finanzjament għal proġetti kollaborattivi madwar il-pajjiżi. Allura, jekk kien student li qed tistudja teatru fi Trieste u tixtieq tingħaqad ma' artisti oħrajn bħalek Fateni u Forhus, din hija l-fera tal-programm perfetta għalik. Il-Fela Kultura torganizza inizjattivi speċjali biex tippremja l-eċċellenza u l-kreattività, bħal premijiet għall-letteratura, il-mużika, l-arkitettura u aktar. Element eċitanti tal-Fela Kultura huwa li tappoġġja programmi ta' mobilità. Dan ifisser li tista' tikseb għajnuna biex tivvjaġġa u

0: tecnica, jew il-logħob mal-letteratura, din l-iskema tista' tappoġġja l-proġett kreattiv tiegħek.
1: Kif tista' tinvolvi ruħek? Kemm jekk int student, żagħżu jew professjonist artistiku, hemm tliet affarijiet li tista' tagħmel. L-ewwel, żomm ruħek aġġornat u esplora s-sejħiet tal-proposti. L-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Edukazzjoni u għall-Kultura tippubblika regolarment sejħiet online. Dawn ikunu miftuħa għall-individwi, gruppi u organizzazzjonijiet u tista' ssib l-informazzjoni kollha li għandek bżonn għall-opportunità li jmiss biex l-idejat tiegħek isiru realtà. It-tieni, ikkun Tatjana. Id-desk tal-Ewropa Kreattiva f'pajjiżek jista' jiggwidak biex jgħinek tifhem il-kriterji, tikteb applikazzjoni b'saħħitha u ssir parti minn netwerk ta' sħab potenzjali li jestendi madwar l-Unjoni Ewropea. U t-tielet, tibżax toħlom kbir. Ewropa Kreattiva iħeġġek taħseb mod mhux konvenzjonali u oriġinali. Kemm jekk xogħlok jisfida n-normi, jaqsam il-frontieri jew jaqgħod il-komunitajiet, dan huwa l-post fejn tista' tagħmel dan. Fl-2024, Fedora, l-Assoċjazzjoni nhar skop taqlih, saqsiet il-Judith Videkop, il-kap tal-Unità ta' Ewropa Kreattiva fil-Kummissjoni Ewropea dwar il-kontribut tal-programm għall-futur aħjar għall-ġenerazzjoni li jmiss.
2: We first spoke about the mission of the program.
0: L-ewwel tkellimna dwar il-missjoni tal-programm u spjegajt li l-għan tiegħu u li nippreservaw il-wirt tagħna. Għalhekk qed naħdmu biex nippreservawh, iżda naħseb li aktar importanti minn hekk qed naħdmu għall-futur tagħna. Il-kultura hija d-DNA komuni tagħna u naħseb li huwa estremament importanti għall-ġenerazzjoni li jmiss li nużaw il-wirt tagħna u nagħtuh espressjonijiet ġodda u tifsira ġdida.
2: For the next generation.
0: Ewropa Kreattiva huwa ħafna aktar minn sempliċement finanzjament. Huwa dikjarazzjoni li l-kultura hija importanti, li l-vuċi tiegħek għandha valur u li l-Ewropa qed tinvesti fil-futur kreattiv tagħha. Jagħti s-seta lit-talent, jipproteġi lid-diversità kulturali u jgħin lill-ideat kreattivi biex jirnexxu lil-hinn mill-frontieri. Allura, jekk qed tpinġi, tikteb, tkanta jew tikkodja l-kapolavur li jmiss tiegħek, kun għaf dan. Inti parti minn komunità kreattiva madwar l-Ewropa. U l-Unjoni Ewropea hija l-est li tappoġġja. Biex tkun taf aktar, żur is-sit web uffiċjali ta' Ewropa Kreattiva jew kellem lid-desk tal-Ewropa Kreattiva lokali tiegħek. L-opportunità li jmiss jaf hija qerb milli taħseb. Dan il-podcast huwa miġjub lilek minn Europarl Radio, ir-radju online tal-Parlament Ewropew.
3: Tre città, una sola voce.
4: 6023.
5: Ahmed, a te da venire qua.
6: Adesso arrivo, non rompere.
5: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
6: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
5: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
6: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.italiasononanch'io.it.
7: Non ti scordare di volermi bene.
8: È questa la speranza che accompagna le persone con demenza e le loro famiglie. Immagina parole e ricordi che svaniscono, domande che si ripetono, frasi che restano a metà. Convivere con la demenza è una sfida quotidiana per più di 1 milione di famiglie. Una sfida che tutti noi possiamo rendere un po' più facile. Insieme all'Associazione Alzheimer, diventa amico delle persone con demenza. Per una società più inclusiva, vai su nontiscordare.org.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
10: Allora, mio nome è Giorgetta Giusto, volontaria, faccio parte del tavolo carcere.
11: Di cosa vi occupate?
10: Ci occupiamo

0: persone del carcere di Vercelli, sia con attività all'interno dell'istituto che con queste iniziative di sensibilizzazione all'esterno, quindi un dentro fuori.
1: Quali sono i vostri contatti?
0: I nostri contatti, allora, intanto col volontariato, con le associazioni di Vercelli. Noi nel tavolo carcere siamo volontari, alcune associate ad alcune associazioni, altre no. Quindi contatti col territorio in senso ampio, con gli enti locali, è ovvio, la direzione del carcere e con le associazioni. Siamo coordinate dal centro territoriale del volontariato.
1: Avete un indirizzo mail o i social ai quali possiamo contattarvi?
0: Direttamente al centro territoriale del volontariato, mettendo in evidenza che è il gruppo del tavolo carcere.
2: Radio 6023 per il centro territoriale volontariato Biella Vercelli.
3: 62-3
4: 6-0-20 che?
5: 60-23
4: 6-0-2-3
3: 6-0-23 Importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: milioni 800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: Max, il Babbo Natale dalla Valle d'Aosta.
3: È stato lungo il viaggio?
2: Sì, c'era tanta neve, le renne hanno avuto dei piccoli problemi, ma ce l'abbiamo fatta.
3: Benissimo. Max, Babbo Natale, da quanto tempo fai questa cosa?
2: Sono circa 30 anni nel sociale, quindi trasporto sociale sono quasi 30 anni, sì.
3: Il vestito è suo o l'ha noleggiato?
2: No, il vestito è del centro territoriale per il volontariato e mi è stato un attimino dato incomodato d'uso per fare il tutto per oggi, in quanto ci sono le cartoline piccine per i bambini e poi dopo noi daremo dei piccoli gadget ai bambini e voilà, giusto per animare un pochettino questo Natale.
3: In 30 anni di volontariato ha riscontrato diversità nel servizio che offriva ai bambini? Ce ne sono di più, di meno?
2: Un po' di meno, perché diciamo una volta c'era più il classico gioco di cortile, quindi i ragazzini c'erano un pochettino più di solidarietà anche un po' verso tanti bambini, c'era tanta gioia di stare insieme. Adesso purtroppo da qualche decennio, con il discorso dei PC, dei computer eccetera, ci sono un pochettino isolati e quindi c'è un pochettino meno di rapporti interpersonali. Però tutto sommato assolutamente ci sono sempre i bambini, ci siamo per loro.
3: Un consiglio che vorrebbe dare magari ai genitori per far vivere meglio ai propri figli la magia del Natale?
2: Stare sempre di più con loro, dare sempre dei consigli, mettere da parte tutti i mobile per ore e dedicare tante ore ai ragazzi in tutte le attività, sia ludico che sportive.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
4: Ciao ragazzi, sono Claudio Coccoluto. Ascoltate 6023 perché ne vale la pena.
5: Sessanta due tre.
6: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: cerchiamo di lanciare questi due format proprio per riuscire a fare più raccolta fondi possibile, perché serve quello. I soldi verranno utilizzati principalmente per acquistare crocchette da dare direttamente ai rifugi, ai volontari, alle colonie feline, donazioni che vogliono essere spese per cure mediche direttamente con i veterinari, in modo da avere tutto tracciato.
1: Quali sono i vostri contatti?
0: Amici di Harlock su Instagram, abbiamo solo la pagina Instagram, però ci trovate ai banchetti di Vercelli.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
4: Tre città, una sola voce. 6023.
5: Radio 6023. 6023. 6023.it.

0: tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
3: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Biotestamento. Informati su vidas.it.
3: Scelgo adesso. Adesso che posso.
5: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Pagliacci nel Cuore è un'associazione ODV, quindi un'organizzazione di volontariato, composta al momento da 39 volontari, ma sempre con la speranza di aumentarli.
8: Di cosa si occupa la vostra associazione?
7: Clown terapia, quindi andiamo negli ospedali, andiamo nelle RSA, nelle strutture per disabili o casa famiglia, per cercare di portare un po' di leggerezza, di ascolto e un sorriso.
8: Operate solo sul territorio di Vercelli o anche in generale?
7: Vercelli, i paesini quelli vicino, Casale, ci hanno chiamato anche da Novara per le case di riposo. Diciamo che entro i 30 minuti, 40 minuti da Vercelli noi andiamo.
8: Ultima domanda, i vostri contatti social o mail se ne avete?
7: Sì, basta cliccare sulla pagina Facebook o Instagram Pagliacci nel Cuore oppure ipagliaccinelcuore@gmail.com.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli.
9: Ciao ragazzi, sono Pino Scotto e sono su Radio 6023. Ricordatevi, il rock and roll non morirà mai. Stay rock, brother.
10: 62-3
11: 6020 che?

0: Diretta, una sola voce. 6023.
1: Quando torno a casa vorrei...
2: Stare zitta e muta.
1: Al lavoro vorrei...
3: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
1: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
4: Una mottarella!
1: Dopo gli studi mi piacerebbe...
5: Non rompere!
1: Quello che chiedo alle istituzioni è...
6: Un paio di schiaffi?
7: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Punto su di te.it. È una campagna di pubblicità Progresso.
8: Radio 6023.

0: il biotestamento. Ma perché lo fai?
1: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
2: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
1: Il biotestamento è questo.
4: Scusi, per il biotestamento?
0: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
4: Perché posso.
3: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.

iPhone, l'alba senza il filtro, somigliava a... Perché quando sale su io sono già sparito. No, ma dimmi se c'è un altro posto del genere.

0: Una radio di protagonisti.
1: Una radio da protagonisti.
2: Radio 6023. I need you right in front of me.
3: Radio 6023.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: È l'una
3: e qualche minuto.
4: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
5: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
4: Paolo Borsellino.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: LEIDA, Lega Italiana Difesa Animali Ambiente, sezione di Vercelli.
8: E che cosa fate?
7: Allora, noi ci occupiamo del benessere animale sul territorio. In modo particolare la nostra sezione si occupa di gatti randagi, del loro benessere, ove sia possibile anche della futura adozione, appunto, di questi gatti che noi salviamo sul territorio, e anche dei cani del sud in modo particolare.
8: Cosa fate qua oggi?
7: Noi oggi siamo qua per raccogliere fondi che sono sempre molto risicati, e magari qualcuno che voglia approcciarsi al volontariato nostro, qualcuno che voglia dare una mano.
8: Perfetto, e dove possiamo contattarvi?
7: Allora, noi siamo come sede legale a Tronzano Vercellese, Corso Vittorio Emanuele numero 26, mi pare, perché abbiamo appena cambiato la sede. Il numero di telefono da contattare è 329-2368-770.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
9: 62-3
3: 6-0-20 che?
10: 60-23
3: 6-0-2-3
9: 6-0-23 Importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Ahmed, a tuo dad da venire qua.
3: Adesso arrivo, non rompere.
2: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
3: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
2: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
3: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.italiasononanchio.it.
4: Non ti scordare di volermi bene.
5: È questa la speranza che accompagna le persone con demenza e le loro famiglie. Immagina parole e ricordi che svaniscono, domande che si ripetono, frasi che restano a metà. Convivere con la demenza è una sfida quotidiana per più di 1 milione di famiglie. Una sfida che tutti noi possiamo rendere un po' più facile. Insieme all'Associazione Alzheimer, diventa amico delle persone con demenza. Per una società più inclusiva, vai su nontiscordare.org.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Siamo CIDI, Centro Iniziativa Democratica Educante. Facciamo parte di un'associazione che fa parte, appunto, come ho detto, di questa comunità educante qui nel Vercellese.
8: E di che cosa vi occupate e che cosa fate?
7: Allora, noi ci occupiamo di creare dei laboratori per creare, come potete vedere nel nostro stand, dei prodotti artigianali. Si occupa appunto di aiutare, educare, formare i giovani nell'iniziativa appunto del volontariato, cioè fornire del tempo libero a chi ne ha bisogno.
8: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
7: Sì, ci trovate su Facebook come CIDI, quindi Centro Iniziativa Educante Democratica.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
0: Radio 6023.
9: Toda gioia, toda bellezza.
10: 62-3
11: 6-0-20 che?
12: 60-23
11: 6-0-2-3
10: 6-0-23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

come on, baby, let's go. Come on, baby, let's go.